0: better.
1: Hallo, die sind Alexe. Ich kann Deutsch sprechen. Posso parlare italiano. Allora, ti smonta, sei che la chicca c'è, di all di tipkis dubs di Rio FM.